cosa son? Son streghe che incantano, il resto non lo dico. Sirene che cantano, il resto non lo dico. Civette che allettano, il resto non lo dico. Comete che brillano, il resto non lo dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, trombe maligne, maestre di inganni, amiche da

Nel lì della vittoria le incontrai. Stupito io n'ero per le udite cose. Quando i nunzi del re mi salutarono, sir di cautore, vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un certo al capo mio.

Raffer marcia trono, questa salto mi teppe, o spalzarmi per sempre.